0: State ascoltando Radio Alternante FM sulla frequenza 98.1 a Nantes e 91.0 a Saint-Nazaire.
1: Es-tu autiste?